Almera zimao di horana damu ane di wa deishibonga Jehovah kunungungulu. Zaseti ora isi mwani doji minutu jungma zoto ora ishi hilabama hongo a antena nasionale ya Radio Mozambique. Fama talaba kala wawa yombamba kwa Alexandre Langa.